Così d'ogni conscio di ne mi do non c'è tanto. A c'è la potro mi omni mi do non c'è tanto. Così d'ogni conscio